pelotero la bola. Batiri, batiri, va. Batiri, batiri, va. Batiri, batiri, va. Pelotero.